Io devo avoir Rudy, la mia vita Rudy, Rita, vita mia, vieni mia figlia, che non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non puoi incontrare, non

0: Fatemi amor, Ruby! A menina, Ruby! Querida! Você sabia? Querida, filha! Ela vai encontrar!
1: Io voglio farmi
0: e che ne è fantara quando mi piace ella non la vi manchi
1: o curio
0: ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto ma che è tutto

Ma se lo vuoi Rosy, amichita Rosy, amichita, amichita mia, eri mia figlia, però pure incontrare, ma tutto il mondo, la proprietà di Fela, il suo sogno di amore farmi, e che ne è fantara, quando mi piace ella, non la rimanchi, o furio, ma tutto, ma chi mira meticulosamente sulla parete, dobbiamo scalarmi, ma chi c'è non mi